0: Zuali mashe, limashe, limashe.
1: Zuali mashe, limashe, limashe.
0: Zuali mashe, limashe, limashe.
1: Zuali mashe, limashe, limashe.
0: Koali mashe, limashe, limashe.